Madonna! Perdona se mi accerto, si lascio il mondo aperto, le superne teorie del paradiso. Perdona se mi accuso, non porta il rap.

Gruyère. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, don ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto.